0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La noche se escucha mejor si está Alex Flores.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Cada hora, cada minuto, estamos en todas partes.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No importa dónde estés.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la sala, en la cocina, en el patio.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En tu casa, en tu coche, en tu cabeza, en todas partes.